0: Alcuni anni ho sentito Maria Regina Americo sendere a Tashina che si do con dove tatacano, non c'è cano qua quello sendo. Con le onde c'è cano qua quello seco. Segnana non donne c'è sando onda tano, che vindo, in sangue te nacendo. Con le onde c'è cano qua quello sendo. Con la segnana non donne piace non da tanto, che vindo, in sangue te nacendo. Con le doyona c'è tashindo te naca quello sendo. Già tonne che si do con le onde c'è carva, naco i venendo te naca quello sendo. Cando scende il numero 805-316-1995. Wanaka kendo sita kune non shaka Tukunendo kendo shinki ponindash kune tundabi kando shindi Shabi no tashi no chia tandi shindo Akundanyo chi maria original medical sendera Tashi na kishindo kune non shaka nunca kulo sendo Yatundi kishindo na kunendo na koi uvenendo tena kakulo sendo Kando shindi numero 805-316-1995 Wanaka kendo sita kune non shaka Atukunendo kendo shinki poni kando shindi Shabi no tashi no chia tandi shindo
1: Continuamos con Don Cheto.
2: Estás escuchando Don Cheto al aire.